0: belli contenta tutto contro. Sei il maggio da una villa rullo. E il tuo corvo l'esta mai un film e mi contenta chi ho da giutro. Sei il maggio da una villa
1: Egy újabb emlékezetes pillanat a Dankó Klub koncertfelvételeiből.

cucina cererem, l'insebon nascem, mi siamo viragon. O mi coroccio, io i tigo samo, e di putano baci con chi vano. Paro cucina cererem, l'insebon nascem, mi siamo viragon.

0: Ez is a Dankó Rádió.
1: C'è un sogno che torna ogni tanto a riempir le notti. È un sogno di quelli che chiamano ricorrenti. Noi due col naso all'insù, la neve che cadeva giù. Io come ridevo e tu come ridevi felice. Un sogno davvero, un bel sogno, mi sveglio contento. Ti guardo e vorrei raccontarti del sogno l'incanto. Ballavi, ballavi con me e poi sei sparita perché io voglio che il sogno riprenda. Adesso ti sveglio e faccio sognare anche te. E balla con me, stringimi forte al cuore, balla con me. Dai, dai, dai, dai, di, di, da, balla, balla con me. Anche se dormi in piedi, balla con me.

sveglio con te, ti guardo e vorrei raccontarti del sogno l'incanto, noi due col naso all'insù, la neve che cadeva giù.